0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

Radio Company, Luito, l'aperitivo creativo, la nuit, Motion, la musique, Stefano Conte.

0: La nuit est fluido. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
0: Radio Company, fluido, fluido, l'aperitivo creativo, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Ogni walk ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time. Noi
2: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Radio Company Boutique.
6: E se grita lì tutto roto, ci senti come un crujía. Antes de caerse al suelo.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company. Weekend Vibes Only. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Omaro Tonello, c'è l'80 Festival che arriva la domenica mattina a quest'ora su Radio Company, noi degli anni 80 protagonisti nei prossimi 60 minuti. Ed iniziamo subito con Papa Wien, la sua Roots and Bops, troviamo anche Advisor and Saulenga con Giddy Up and Go-Go e poi Fuego con Misa Criola.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: omaggio anche agli amanti della musica afro con Fuego, Advisor, Saulenka e Papa Win, insomma un po' di ragamuffin style. Saluto il nostro DJM Martino alla parte tecnica che mixerà i prossimi successi mercati anni 80 del nostro 80 Festival. Piccolissima pausa, torniamo tra poco.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Questa Radio Company, noi degli anni 80, presenti con l'80 Festival anche in questa domenica. Tina, salve a tutti da Mauro Tonello. Ripartiamo con un grande pezzo per il mitico Phil Collins, ex Genesis, con In the Air Tonight. E Paul Young, il suo primo successo, era Love of the Common People.
0: 80 Festival.

La prima hit di Paul Young dall'Inghilterra con Love of the Common People, e prima ancora lui, Phil Collins, percussionista, batterista d'eccezione, con In the Air Tonight. Nel nostro 80 Festival anche la versione molto carina dei Key of Dreams di Africa, e subito dopo gli Aerosmith con Ragdoll.

0: Africa nella versione di K.O. Drums. Tra poco ritorniamo sempre noi degli anni 80 con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
8: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
9: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
7: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende famosi. Occhio.
11: Anzi, orecchio.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
12: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Festival. Let's go!
1: Suona l'80 Festival su Radio Company la domenica mattina con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buon weekend. Risentiamo lei, Grace Jones, figlia di un pastore religioso, ovviamente. Però insomma lei ha preso tutt'altra carriera e incise in quei lontani anni 80 questo successo ripreso ovviamente da una famosissima iconica hit della V and Rose. Sto parlando di Grace Jones, subito dopo Carly Simon con Why.
0: 80 Festival.

La versione originale tra quelle più conosciute di Edith Piaf, e questa invece è la versione di Grace Jones di La Vie en Rose. E subito dopo Kai Samu, il remix di Why. Nel nostro 80 Festival c'è Dance on the Groove da riballare insieme per il Love International e Mike Offit, accompagnato dalla voce di Maggie Reilly con Foreign Affair.

0: Mike Oldfield, la sua bellissima Foreign Affair e Love International, Dance on the Groove, e tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla

0: con Artel. Il tuo successo è la nostra missione.
1: Sono Stefano Ferrari e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
2: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chiudiamo così la nostra puntatona di 80 Festival di domenica mattina. Da Mauro Tonello tutto, vi lascio insieme alla Coppa Hit, Stefano Ferrari, e subito dopo Domenicando con Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
6: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
4: Company.
7: Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
8: Domenica 4 di ottobre 2026, ben trovati, buona mattinata, benvenuti qui a Radio Company. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto DJ M che si occupa della regia nella nostra classifica ufficiale. La Company Hit che vi racconta le prime 30 posizioni di una classifica che sul nostro sito www.radiocompany.com ne menziona 50, ma che in ogni caso vi racconta i pezzi più passati da Radio Company nei giorni che vanno, ovviamente sono 7, da una classifica all'altra. Oggi avremo 4 nuove entrate, una al di fuori della top 30, andiamo diciamo fuori da quella che è il nostro copione, soltanto per eventuali nuove entrate, ripeto, oggi ce n'è una, e poi le altre tre invece le conosceremo all'interno della top 30. Oggi avremo anche una nuova numero 1, Peggy Gou e Ayra Starr con Woman, perderanno la vetta dopo averla conservata peraltro soltanto per una
4: spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Come promesso, siamo ripartiti con J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Anche in questo caso, come del resto dicevamo prima della canzone di Dito nella Piaga, è la title track, quindi la canzone che dà il titolo all'album. Dicevo, Vita, Morte, Miracoli, +5 per J-Ax alla 29. Alla 28 arriva Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Un'altra canzone di quelle che ti entrano nel cuore, Meraviglioso errore di Gianna Nannini, che perde 3 posizioni, scende alla 28 questa settimana. Ne perde 8 alla 27 anche Anna, questa è Wild Girl.

Anche l'estate 2026, come la 25, è stata molto produttiva, è stata molto importante per Anna. White Girl Wasted da oggi perde 8 posizioni, scende alla 27, ma è un pezzo che è stato anche la numero 1 della nostra classifica. Posizione numero 26 invece per Bruno Mars.

0: Riguadagna 3 posizioni questa settimana Bruno Mars con Oh My Soul. Va alla 26 della nostra classifica che si deve fermare. Arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
0: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona mattinata, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia. C'è la nostra classifica che suona la Company, che è ripartita dalla posizione numero 24. Vi segnalo però la 25, Emma e Fabri Fibra con Antidroga, in discesa di 3 posizioni. Stessa sorte, quindi meno 3 per Tu cosa fai questa sera di Noemi, che scende dunque alla posizione 24. Alla 23 arriva Ligabue.

0: per te.
1: Si intitola Qualcosa per te, il pezzo di Ligabue che occupa la posizione numero 23, va ad occuparla, stava alla 21 proprio domenica scorsa. Alla 22 perde 6 posti invece Samurai J.

È stato uno dei pezzi più importanti dell'estate, estate che è finita già da mo, anche se insomma le temperature ci stanno dando tregua, bisogna dare al meteo quel che è del meteo. In ogni caso Flamenco Paranoia perde 6 posti oggi, scende alla 22, bravo Samurai J. Alla 21

Duncan Cremont, The Colors, Serena Brancale, Partenope, meno 7 alla 21 per un'altra ex numero 1 della nostra classifica. Alla 20 invece in salita arrivano Ariete e Angelina Mango.

0: che bella vita.
1: Si intitola Che bella vita, il pezzo di Ariete e Angelina Mango. La posizione che occupano è la numero 20. Alla 19 tra poco andremo a sentire la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana.
2: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: C come Company, C come C Radio.

Come promesso, siamo partiti, o meglio ripartiti, con la seconda nuova entrata di questa settimana. Direttamente alla posizione numero 19, il nuovo singolo di Ultimo, si intitola Tutto. Alla posizione 18, invece, in discesissima di 10 posizioni,

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli per Alfa e Gigi D'Alessio, le rispettive città di provenienza praticamente. La posizione è la numero 18, è quella che chiude la prima ora di classifica. Abbiamo ancora altri 60 minuti che ci serviranno per scoprire un sacco di roba.
2: Radio Company Time. Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.

0: Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, siamo ripartiti dalla posizione numero 13, però vi devo segnalare alla 14 Giulie e Bresh che con Serenamente oggi perdono una posizione. Meno 2 invece alla 13 per una novità degli ultimi mesi, il progetto Cat's Eye Animal. Alla 12 invece perde 7 posizioni il progetto di Ugel, Imael Angel e Ultranate.

È stato comunque, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, il pezzo più ballato perlomeno della seconda parte dell'estate 2026. Move into the sun, Ugel, Ima e Langel, Ultranate, posizione numero 12. Attenzione, alla 11 andiamo a scoprire la terza delle quattro nuove entrate di questa settimana. Sono Annalisa e Madame.

intitola Amica il pezzo di Annalisa e Madame, che rappresentano la terza nuova entrata di questa settimana nella nostra classifica, direttamente alla posizione numero 11. Alla 10 invece una new entry però di 7 giorni.

0: romantica.
1: È stata anche nostro company disc con questa Kintsugi Elisa, che perde un posto, scende dalla 9 alla 10 questa settimana. Alla 9 invece in salita arriva Zombo.

0: My Body Isn't Ready per Zomber, che guadagna 3 posti e sale dunque dalla 12 alla 9. Fa il suo ingresso con questo pezzo all'interno della top 10 della nostra classifica. Ci dobbiamo fermare ora per noi piccolo spazio pubblicità.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

domenica a tutti, buona mattinata, bentrovati e benvenuti qui su Company, dove c'è la nostra classifica ufficiale che suona, si chiama Company e vi racconta ogni domenica tra le 8 e le 10 le 30 canzoni più passate da Radio Company nell'arco di giorni che vanno ovviamente, sono 7 da una classifica all'altra. Bentornati insieme a Stefano Ferrari, DJM ha suonato la posizione numero 7 della nostra chart, alla 8 vi dico che c'è Ernia con Dedica in salita di 2, abbiamo appena sentito invece in salita di 8 Bass per Sweats, il nuovo singolo di Miley Cyrus, che ricordiamolo da oggi, ma diciamo che teniamo il mese di ottobre per cambiare, ma in ogni caso da oggi dovremo chiamare semplicemente Miley. La posizione è la numero 7, alla 6 Marrakech.

0: la vita.
1: Un posto in più questa settimana per Casini di Marracash e Gue, nuova entrata la scorsa settimana, oggi posizione numero 6 per questo pezzo celebrativo dell'amicizia ma soprattutto delle collaborazioni tra i due, pezzo che tra l'altro campiona Gangsta Paradise del grandissimo Coolio. Andiamo alla posizione 5 perché lì c'è Sai.
2: Che

0: parlare d'amore.
1: Safe, parlare d'amore, meno 3 questa settimana, alla 5 per questo pezzo che stava, oh, basta fare i conti, alla numero 2 proprio 7 giorni fa. Ricordo, oggi avremo anche una nuova numero 1, ma intanto alla 4 andiamo a scoprire la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. È il nuovo singolo di Cesare Cremonini.
0: Come

Si intitola Paparazzi ed è il nuovo singolo di Cesare Cremonini che entra nella nostra chart direttamente alla posizione numero 4. È la quarta, l'ultima e quindi ovviamente la più alta nuova entrata di questa settimana. Alla 3 invece troviamo la numero 1 di 7 giorni fa, Peggy Goo.

0: Si intitola Whoa Money, il pezzo di Peggy Goo e Ayra Starr, che perde due posti, dunque scende dalla 1 alla 3 questa settimana. Alla 2 troviamo Madonna, ma la ascolteremo tra poco.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
13: C come Company, C come C Radio.

Come promesso, nella nostra company siamo ripartiti con Dance Theria, Madonna che riguadagna un posticino questa settimana, va alla 2, lei che comunque con questo pezzo è già stata per una settimana alla numero 1 della nostra classifica. La nuova vetta, grazie al guadagno di 5 posizioni, quindi la nuova numero 1 della nostra classifica è il pezzo di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sogni?

0: si intitola Goya, il pezzo di Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, nuova numero uno della nostra classifica ufficiale, pezzo che è stato inserito nella versione deluxe dell'album di Fabri Fibra uscito l'anno scorso, Mentre Los Angeles brucia, e guadagnando 5 posti permette ai due insieme con questo gran bel pezzo di andare in vetta alla nostra classifica, ovviamente classifica che finisce qui e torna domenica prossima sempre tra le 8 e le 10 e sempre con le 30 canzoni più passate da Radio Company. Grazie a tutti, io torno ovviamente più tardi oggi pomeriggio ore 17 con Pietro per Brutti, ma domenica vi lascio invece con Michela J e Domenicando. Buona domenica e buona mattinata a tutti, grazie a DJM per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid.

0: Madrid. Guerra in Ucraina, allarme ONU, nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.000 civili, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'alto commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese. 7 persone ferite, tutte medicate sul posto. La polizia locale sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai per i problemi al ginocchio. Scongiurata l'ipotesi operazione, il numero uno del mondo continuerà con terapie conservative. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio.

0: per una nuova puntata di Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Una buona domenica mattina in diretta da dove questa mattina, Domenicando? La Jay dov'è? In che parte del mondo si trova? Beh, all'interno del, esatto, del nostro Magic Box, piazzetta Aldo Moro. Salutiamo anche tutti gli amici che in questo momento stanno transitando di fronte al nostro Magic Box, chi si trova qui a lato, chi si trova anche in Piazza dei Signori. Salutiamo veramente tutti quanti, se volete venirci a trovare ci sono anche due meravigliose ragazze di Radio Company, e poi eccole qui, sono qua davanti. Poi mi scriverò i nomi perché ho una certa età, ciao ragazze, per cui tendo un po' a dimenticare. Sapete nelle presentazioni quando vi danno la mano presente? Ecco, appunto quella, quel momento lì in cui pensi di aver capito e poi ciao proprio. Va bene, nel frattempo, visto che la Jay si trova qui, vuole sapere anche, questa mattina parlo in terza persona, va bene così, vuole sapere anche invece voi dove siete, dove vi trovate, cosa si combina anche in questa giornata all'alba delle 10:05 di questa domenica 4 ottobre. Tra l'altro San Francesco è tornata a festa, quindi auguri a tutti Francesco e Francesca in ascolto, auguri a tutti quanti, poi non dite che non ci tengo a queste cose, no, perché qualche giorno fa è stato anche il mio onomastico, ok, il giorno prima del mio compleanno, e qualcuno non mi ha fatto gli auguri, ok, e qualcuno mi sta ascoltando in questo momento e non faccio rubi. Va bene, nel frattempo 333 2688 688, vedo che ha capito, quindi iniziamo ufficialmente questa nuova puntata di Domenicando con la Jay in diretta da Treviso. Radio

0: Snoop Dogg, Pharrell Williams, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in diretta. State ascoltando Domenicando con me, Michela J. Allora, un po' di messaggi che stanno arrivando. Per chi si fosse sintonizzato da poco, allora c'è un numero a cui potete mandare i vostri messaggi vocali: 333-2688-688. Ricordo anche, potete scriverci tramite WhatsApp, tramite Telegram. Noi siamo qui per i vostri, con i vostri messaggi ovviamente, per completare un po' quella che è la prima parte di questa Domenicando. Allora, io volevo intanto salutare Silvia di Venezia. Ti mando un grande abbraccio, cara Silvia. Lei mi scrive: ciao Michela, ieri a Venezia a vedere la bellissima nave, l'Amerigo Vespucci. Tra l'altro, Silvia, c'ero anch'io e ieri ho festeggiato insomma alla grande, sono stata felicissima perché diciamo che ormai ho iniziato una tradizione nel festeggiare a Venezia il primo weekend utile, il primo sabato utile dopo il mio compleanno, se capita ovviamente durante la settimana. Allora, e nel frattempo quindi arrivo e vedo in lontananza l'Amerigo Vespucci, che era un mio sogno vedere. Purtroppo l'ho vista solo da fuori, non sono riuscita ad entrare, però devo dire, intanto sarà lì fino al 7 ottobre, mi sono informata di questa cosa, e poi comunque era uno dei miei sogni, quindi appena l'ho vista lì ho detto no, non ci credo, ah che meraviglia, quindi è stato un bel regalo di compleanno, diciamo, questa coincidenza di aver trovato la nave proprio a Venezia ieri. Quindi un grande abbraccio. Tra l'altro, cara Silvia, non so se tu mi segui nella mia pagina, sulla mia pagina Instagram, e comunque ho messo proprio una piccola storia insomma che riprende, anzi, a proposito, devo ancora per chi era con me ieri, sempre non faccio nomi, mandatemi le foto dove ho la nave, ecco, le mie spalle, l'Amerigo Vespucci, perché ci tengo particolarmente, ecco, ad averla con me. Detto questo, poi vado sempre al mare, però sapete cosa faccio? Prima di portarvi virtualmente al mare, nel frattempo continuano ad arrivare i vostri messaggi, io farei così: un piccolo break e tra poco ritorno con i vostri messaggi.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Malika Ayane con Detto Tra Noi, questa è Radio Company, una buona domenica mattina, un buon 4 ottobre. E a proposito, prima ho fatto gli auguri ovviamente di buon onomastico perché ci tengo, e allora saluto anche Franco che ci manda il buongiorno da Siderno, grazie per gli auguri oggi, mi scrive, ci tocca fare uno degli ultimi bagni, beh dai, ultimo, spero di no per te più che altro, perché ancora vedo una bellissima spiaggia dalla foto che mi hai mandato. E sempre la domanda tipica alle 10:22, Franco, quanta gente c'è oggi che diciamo ha avuto la tua stessa idea di venire in spiaggia per magari anche uno degli ultimi bagni per l'appunto? Allora qui non so, però la giornata, perché adesso diciamo, allora inizia proprio il periodo in cui aiuto come mi vesto, perché presto stai bene col 100 grammi, insomma un pochino più vestito, anche se questa mattina effettivamente presto io avevo 100 grammi, altri erano comunque in maniche corte e infradito, quindi devo capire insomma, bravi nel caso, bravi, perché io non ce la farei mai. E detto questo, allora a proposito di come è vestita la Jay, non importa, lasciamo stare, ma io voglio sapere invece voi come sta andando questa domenica, in questo 4 ottobre cosa avete scelto di fare per l'appunto, e vi ricordo anche che avete la possibilità di farlo sentire live, ovviamente, come dalla vostra voce, sì, con un bel messaggio WhatsApp vocale, come quello che mandate i vostri amici, i vostri parenti, no, per insomma chiedere qualcosa. Ecco, potete raccontarci la vostra mattinata, la vostra prima parte di questo domenico, magari anche gli impegni di questa giornata, cosa vi vede protagonisti, cosa dovete fare, sia con volontà che anche contro volontà, perché no, perché magari uno dice ma io stavo tanto bene a letto a dormire e invece il mio partner o la mia partner o altri impegni mi hanno buttato giù dal letto, che secondo me qualcuno ha pensato anche quello. Va bene, nel frattempo quindi quanti sono in macchina on the road e stanno raggiungendo qualche meta, quanti sono a casa magari a rilassarsi o a recuperare non so delle faccende che devono recuperare a tempo, e quanti sono per l'appunto in direzione, non dico mare, non so, montagna, colli, eccetera eccetera. C'è un numero che è il 333 2688 688. Nel frattempo, in arrivo qui a Domenicando, Tori Amos.

0: Radio Company, la vostra mattinata in nostra compagnia. Un buongiorno qui in diretta da Treviso. Siamo all'interno del nostro Magic Box, quindi vi aspettiamo se volete venirci a salutare. Noi siamo qui. Nel frattempo, velocemente, vado a salutare Katia. E di dov'è Katia? Di Treviso. E come mai Katia arrivo qui e tu vai via? Cos'è questa storia? Com'è? Si fa? Sto scherzando, Katia, un abbraccio. Lei dice: guarda, noi siamo in direzione Bibione per una giornata lungo mare. Beh, ci sta con una giornata così meravigliosa. Ieri, infatti, mi aggancio anche al messaggio di Silvia che mi ha mandato prima. Anche a Venezia, cioè, era una giornata, sembrava veramente estate, tipo giugno. Bellissimo, va bene, dai. E nel frattempo, però, sentiamo anche la vostra voce, vai.
1: Buongiorno carissima.
0: Buongiorno.
1: Io, come le mie domeniche, o vado a camminare o preparo da mangiare, ma mi diletto nei miei lavoretti. Appena finito questo lavoretto per Natale,
0: sì?
1: Adesso ne sto preparando altri.
0: Attenzione.
1: E nel pomeriggio andremo a San Donà di Piave, che c'è la Fiera del Rosario, quindi andremo a farci una bella camminata. Ciao, buona domenica.
0: Ciao, una buona domenica.
1: Sì, scusa,
0: a te, amica.
1: Sono Maria Luisa da Noventa di Piave.
0: Maria. Ciao. Luisa, grazie, che così non utilizzavo un generico amico, ma Maria Luisa. Un abbraccio a te e una buona giornata, ovviamente una buona continuazione in questo 4 ottobre. Ricordiamo ancora una volta un buon San Francesco, insomma, chi si chiama Francesco, Francesca, Franco, Franca. E dimentico qualcuno o qualcosa? Vabbè, fatemelo sapere se anche voi avete un nome che oggi si festeggia. Insomma, detto questo, invece, io vi ricordo quello che è il nostro numero, che è il 333-2688-688, qui potete mandare la vostra voce, sì, con un bel messaggio WhatsApp vocale. Intanto in questa prima parte cerchiamo di capire dove siamo, cosa facciamo. Io ve l'ho già detto, ora tocca a voi, sì, avete questo compito all'interno di Domenicando, che si fa per l'appunto. Dove ci state portando con voi? Siamo in macchina con voi, siamo, non lo so, al lavoro con voi, va bene, in questo 4 ottobre. Facciamo un piccolo break, va bene, e ci sentiamo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Radio Company, la vostra mattinata, ancora una buona giornata da Michela G. State ascoltando Dominicando e state dominicando in che modo? Allora, in questo 4 ottobre andiamo a vedere, allora, se no mi dovessi mettere gli occhiali, presente, no? E scorrere tutti i messaggi, vado a salutare Rosy, che mi scrive: ciao, noi siamo in viaggio e come meta abbiamo il Parco Sigurtà, dove ci sarà la giornata dei bambini. Un saluto a Gabriel e Alicia, i miei bambini. Un abbraccio a tutti quanti, ovviamente, carissima Rosy, e una meravigliosa giornata. Che bello, sono andata anch'io diverse volte, devo dire, sempre meraviglioso, insomma, passare la giornata per l'appunto lì. Poi ancora tanti altri messaggi, però io direi di fare così: ascoltiamo anche la vostra voce live nella nostra mattinata di Dominicando. Ci siamo? Pronti?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Io oggi è giornata molto impegnativa con mio figlio e degli amici. Andiamo a mangiare a Roverbella, si mangia pesce e ci facciamo un centinaio di chilometri appunto per andare a mangiare pesce in questo posto festeggiando il mio compleanno. Ciao da Lucy.
0: Ciao Lucy. Senti, ma il tuo compleanno è oggi o è già stato magari qualche giorno fa e come me aspetti il primo weekend o sabato, domenica, insomma, liberi per riunire, insomma, tutti quanti e poi festeggiare? Nel caso sia oggi, tantissimi auguri, ti mando un grande abbraccio, ok? Poi aggiornami, ok, per quanto riguarda quello che è il tuo compleanno. Detto questo, allora, tantissimi altri messaggi vedo. Esatto, stanno continuando ad arrivare. Quindi, se volete far sentire la vostra voce, come stanno facendo sentire gli altri amici e amiche di Dominicando, potete farlo con un bel messaggio WhatsApp vocale al 333-2688-688. Nel frattempo prosegue ovviamente la nostra mattinata. In arrivo Ronan Keating.

0: Radio Company, la vostra mattinata con Domenicando in questo 4 ottobre. Siamo in diretta dal nostro Magic Box a Treviso. Una buona giornata da Michela J e a tutti voi, ovviamente, che ci state raccontando in che modo state impegnando queste prime ore della mattinata, ma anche è bello raccontarci, insomma, quello che è il resto della giornata di questo weekend. Oggi si lavora oppure si è in relax, si sta raggiungendo qualche meta in particolare. E allora cosa ci state raccontando? È il 333-2688-688. Vai, live con la vostra voce. Arrivano.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Siamo Alice e Elisa da Belluno. Stiamo andando a Mantova per una gara di equitazione. Abbiamo 12 anni e vi stiamo ascoltando.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ma siete carinissime! Dai, una gara di equitazione! Da quanto, da quanto? E tra l'altro, allora, vediamo, io sono in diretta fino alle 13, ma mi sa che è meglio che mi aggiornate il prossimo weekend, così mi dite com'è andata. 3332-688-688, facciamo un piccolo break, piccola pausella, va bene? Un caffè virtuale, ce lo prendiamo tutti assieme e poi siamo prontissimi per tornare con i vostri messaggi. Vi ricordo che potete aggiungervi, sì, a tutto il resto della community di Radio Company, raccontandoci per l'appunto questa giornata tra poco.
3: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

nella mattinata firmata Radio Company, dominicando in diretta con Michela J dalle 10 alle 13 ogni domenica. Saluto anche tutti gli amici che sono venuti a trovarci qui di fronte al Magic Box. Io mi trovo a Treviso in questa domenica e anche nelle prossime domeniche. Detto questo, invece sto indagando, attenzione, visto che io sono qui in questo momento, voi invece dove vi trovate? Cosa fate?

0: sono Lucy.
1: Ciao, ciao.
0: Il mio compleanno è stato il 29 settembre e appunto ho aspettato il weekend per radunare un po' tutti e andiamo a festeggiare, a mangiare pesce. Ciao, bacioni.
1: Ciao, un bacione a te, Lucy. Sei mia vicina di giorno, tu li compi il 29 settembre, io li ho compiuti il 30 settembre. Va bene, allora, adesso proseguiamo ovviamente nell'ascoltare i vostri messaggi. Se volete continuare a far sentire la vostra voce qui su Radio Company, potete farlo, e come, con un bel messaggio WhatsApp vocale al 333-2688-688. Nel frattempo vi aggiorno, e cosa vi dico? Che sono le 11:01.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a 2 punti dal leader del mondiale Martin. Lo ascoltiamo a Sky.
4: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
3: Completano il podio le due Aprilia, appunto, di Martin e Bezzecchi. Calcio Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Ieri il 7-0 dell'Inghilterra sulla Croazia, 3-1 invece tra Spagna e Cechia. Stasera Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Tennis, slitta ancora il rientro di Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. L'ultimo consulto medico ha scongiurato l'ipotesi di operazione al ginocchio in favore di nuove terapie conservative. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli. 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, tra cui Trieste-Venezia e Virtus-Bologna, Maxima Roma. Da Lorenzo Villanetti è tutto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: E dal 1999 abbiamo ritrovato Blondie con Maria. Mamma, quanti ricordi? Vi ho beccati? Quanti ricordi legati a quell'anno, al finire degli anni 90 e soprattutto anche a questa canzone? Che ci ha fatto ballare, cantare, emozionare, comunque magari conoscere anche altre persone, perché no? Detto questo, 333-2688-688, è tornato il momento, sì, quale momento? Proprio lui, esatto, di sentire la vostra voce, quindi vai.
1: La faccia del relax.
0: Che succede?
1: Sempre da lavorare qui a casa, altro che in fabbrica.
0: Come? Quindi tu dici, forse se andavo a lavoro lavoravo meno, tu dici questo. Ma che ti è successo questa domenica? Cosa devi fare? Cosa devi fare o cosa sei costretto a fare? Parlaci, dicelo, mandaci un segnale. Allora va bene, facciamo un piccolo break e poi se volete continuare ovviamente la vostra mattinata raccontandocelo, lo sapete, la J è qui in diretta dal Magic Box a Treviso.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

c'è. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, questa Radio Company, ancora una buona giornata. State ascoltando Domenicando con me, Michela G. Io sono in diretta da Treviso in questo momento, quindi ne approfitto per salutare tutti gli ascoltatori che magari sono nei paraggi e se volete venire qui vicino al Magic Box. Allora, ci sono due meravigliose ragazze, le nostre hostess di Radio Company, poi vado fuori così faccio un bel saluto anche a loro. E potete vincere giocando quelli che sono i gadget firmati Radio Company, ok? Quindi ho dato anche questa info. E nel frattempo però volevo anche salutare Elena che ci scrive al 333-2688-688. Quindi questa, come sta domenicando, diciamo, in questo 4 ottobre? Allora lei ci scrive: ciao Miki, noi oggi ci troviamo con due mamme e rispettive figlie che vengono a trovarci da Treviso e con cui condividiamo la passione per la Corea e il K-pop. E infatti, insomma, si va al pranzo al ristorante coreano, poi un giretto in centro a Padova sperando di trovare il nostro negozio, e ci dice: K-pop del cuore aperto. Martiri in tutto ciò? Attenzione, c'è anche una parte dedicata, una special guest all'interno del messaggio, che è il dolce e caro maritino, così insomma lo definisce Elena nell'ultima parte del messaggio. Bravo maritino di Elena e una buona continuazione ovviamente anche a voi. Dai, poi facci sapere se hai trovato il negozio aperto e soprattutto cosa avevi intenzione di comprare, cioè ti lasci ispirare dal momento oppure hai già qualcosa di programmato che magari hai visto su un sito o sai che lì troverai e quindi ti sei fatta un po' la lista, diciamo come la lista della spesa, no? Mi capita mai andare nei negozi, vedere prima magari le cose, andare là già con tutto pronto, con lo screenshot, avete questo? Va bene, no, perché a me succede, sì, non so se anche a voi succeda. Comunque nel frattempo volevo salutare anche Fausto a cui mando ovviamente un grande abbraccio e un buon proseguimento in questa giornata. E ancora insomma Franco da, ecco qua Franco, attenzione che ci aggiorna su quella che è la situazione della spiaggia, perché sapete ci sono ancora degli amici che hanno la fortuna di poter andare in spiaggia e ci dice: guarda, 26 gradi, si inizia a popolare la spiaggia. Perfetto, perfetto, grazie ovviamente di tutti gli aggiornamenti che ci state facendo anche in questa mattinata. Nel frattempo qui a Domenicando sono in arrivo Shawn Mendes featuring Camila Cabello.

Swedish of Mafia, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in diretta da Treviso. Io sono qui all'interno del Magic Box, state ascoltando Domenicando e state domenicando in nostra compagnia, quindi grazie per tutta questa prima parte dei messaggi che sono arrivati, dove insomma ci avete raccontato

0: Change e comunque si ritorna sempre qui su Radio Company.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: DJ Insight, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Radio Company, questa è Domenicando, ancora una buona giornata da Michela G e tutti voi in questo 4 ottobre, una buona giornata di sole, almeno ovviamente sopra la nostra testa, ma spero anche in buona parte d'Italia. Vedo anche le foto che mi state mandando e molti di voi per l'appunto sono ancora in spiaggia. Sentite, facciamo un salto nel tempo adesso, andiamo indietro, oppure anche perché no, non c'è bisogno di andare indietro, magari qualcuno la sta vivendo attualmente questa situazione. Di cosa sto parlando? Dello scambio di quelli che possono essere all'interno della famiglia, magari tra mamma e figlia oppure tra fratelli e sorelle, di indumenti o oggetti. Attenzione, per quanto riguarda il passato, cos'era la cosa più gettonata che magari prendavate a vostro fratello o a vostra sorella e zitti, oppure se vi beccavano non lo so, cioè nel senso magari dice perché l'hai preso, non me l'hai detto, oppure magari eravate anche compiacenti, no, prestavate volentieri le vostre cose. Poi tra l'altro su questa cosa io non lo so, perché essendo figlia unica ho sempre avuto nel prestare le cose, insomma non so se qualche altro figlio unico o unica mi può capire in questo momento, però insomma di solito para compartir, così si fa all'interno di quelle che sono le famiglie, ci si scambia un po' le cose, quindi che siano oggetti o vestiti. Al 333-2688-688 volevo sondare proprio questa cosa, ovvero c'era qualcosa in particolare o c'è qualcosa in particolare che vi facevate prestare o senza dire niente prendavate in prestito, diciamo, dai vostri familiari, oggetti, vestiti, altro, può essere anche la macchina, perché no? Va bene, quindi sentiamo la vostra voce e sentiamo anche, siete un pochino più timidi, no problem, va bene, dai, leggerò il vostro messaggio al 333-2688-688.

Maluma, Shakira, Agua, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia, qui su Domenicando ovviamente con me Michela J. Allora, perché sono partita chiedendo quelle che erano quelle cose che prendavate in prestito, vi scambiavate con la vostra mamma, col papà, con le sorelle, con le amiche anche, perché no, c'era un particolare indumento oppure oggetto che prendavate. Allora, tutto è partito da Sienna Miller. In un'intervista ha detto: guarda, mia figlia mi ruba i jeans e io le t-shirt da Gen Z, la famosa generazione Z, ok? Quindi sintes cambiano praticamente quelli che sono i vestiti. E quindi ho chiesto anch'io a voi: c'era qualcosa che in particolar modo scambiavate all'interno della vostra famiglia? Può essere anche, attenzione, avevo detto la macchina, perché la condivisione di questa. 333-2688-688, dunque prosegue la nostra mattinata. Se volete far sentire la vostra voce, lo potete fare. Ricordiamo dunque, stiamo parlando di scambio di quelli che sono oggetti, vestiti, eccetera, eccetera, con altri membri della famiglia. Va bene, vedo che stanno arrivando i primi messaggi, quindi tempo di ascoltarli e poi li ascolteremo, li manderemo in onda qui su Radio Company.

0: buona giornata in nostra compagnia. Allora, stiamo parlando di quelle cose che vi scambiate all'interno della famiglia o vi scambiavate quando abitavate ancora con fratello, sorella, genitori, eccetera, eccetera. E allora, cose prese in prestito. Vado a salutare Deborah che ci ha scritto: ciao, allora io in prestito sempre le t-shirt di mio fratello. E beh, diciamolo che erano anche più comode perché più larghe, immagino, no? E poi magari c'era qualcosa. In che anni però? Perché tipo se era negli anni 90 mi ricordo che andavano di moda le t-shirt super lunghe. Va bene, 3332 688 688. Dunque parliamo di oggetti, ok? Oppure di vestiti che vi piaceva scambiarvi, insomma, tra fratelli, tra genitori. Siamo partiti per l'appunto da questa notizia dove Sienna Miller con la figlia si scambiano i jeans e le t-shirt. Quindi tra di voi vi siete mai scambiati qualcosa? Ne parliamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C come Company, C come C Radio.

0: mattinata barra pranzo, ci stiamo avvicinando a quella che è l'ora X, o anche aperitivo, perché no, o tarda colazione, insomma dipende un po' da che ora ci si è svegliati, chi molto presto anche in questa giornata e altri invece magari un po' più tardi, con calma, dipende dalla nottata che hanno passato. Va bene, detto questo, tra poco torneremo a parlare, torneremo con i vostri messaggi, perché stiamo sondando se in passato oppure anche in tempi più recenti vi è capitato all'interno della vostra famiglia, ma anche con gli amici, perché no, di scambiarvi i vestiti. È una cosa, un classico un po', che veniva magari tra fratelli, tra sorelle, tra genitori, mamma e figlia per l'appunto, e ci si scambiava che cosa? Oggetti, vestiti, eccetera eccetera. Chi più ne ha più ne metto, ovviamente. 333 2688 688. Nel frattempo, se non sbaglio, in molta lontananza sento delle campane, e questo perché? Perché addomenicando sono le 12 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.

0: Orazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omilia il Presidente della CEI.
1: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
0: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Sport.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 70-80.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Su Radio Company
14: Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fire. I'm a fireball.
1: Pitbull, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. State ascoltando Dominicando con me, Michela J, in diretta da Treviso all'interno del nostro Magic Box. A proposito di quelle cose che quando eravate più giovani scambiavate con qualcuno in particolare, che può essere all'interno della famiglia oppure anche con gli amici o le amiche, cosa ci state raccontando al 333-2688-688? Intanto saluto la nostra ascoltatrice che mi manda una foto di un maglioncino multicolore. Attenzione, mi scrive: questo maglioncino me l'ha comprato mia mamma nel 1993. Ha fatto il giro di tutte le mie compagne di classe delle superiori. Il prossimo anno se lo metterà mia figlia, che ha 10 anni. Un reperto archeologico, ma ben tenuto, ma soprattutto tanto adorato. Beh, devo dire, un materiale resistente, e anche grazie alla cura, insomma, delle persone che l'hanno ovviamente indossato, perché importante anche quello, l'hanno sempre tenuto bene, tanto che insomma dal 1993 arriva direttamente a tua figlia, che adesso ha 10 anni. Bella come storia, c'è un po' di romanticismo in questo messaggio. Va bene, se volete ovviamente continuare a raccontarci insomma quello che è un po' il mood di questi ultimi minuti, quello che vi scambiavate per quanto riguarda insomma accessori, per quanto riguarda vestiti all'interno della vostra famiglia, ma anche con amici o amiche, noi siamo qui, ovviamente aspettiamo anche i vostri messaggi WhatsApp vocali, così sentiamo live la vostra voce. Tra poco ritorneremo ancora negli anni 90, perché insomma c'è da festeggiare, più che altro sicuramente in molti nostalgici una piccola lacrimuccia è pronta a scendere, però una cosa per volta. Nel frattempo in arrivo la nuova di Max Pezzali, Le ali,

0: questa è Radio Company, ancora una buona domenica mattina, un buon 4 ottobre. E a proposito di 4 ottobre, se vi faccio sentire queste note di questa canzone, cosa vi viene in mente? Gioco facile, eh? E poi ancora? Ma che meraviglia! Come va? Alla crimuccia scesa? L'abbiamo riconosciuta! Era la sigla proprio di Beverly's 90210. Mamma mia, che bella che era. Perché vi faccio sentire questa sigla? Che io tipo lascerei in loop da qui alle 13, ma non posso. Perché oggi compie 36 anni. Infatti è andata in onda il primo episodio della serie proprio il 4 ottobre del 1990 in America. Poi dopo 2 anni, se non sbaglio, è arrivato anche da noi in Italia. Abbiamo imparato ad amare, insomma, tutti i protagonisti, per l'appunto, di Beverly's 90210. Ma a proposito di questo, c'era qualche vostro personaggio preferito? Cioè un personaggio in cui vi identificavate quando eravate magari adolescenti o più giovani? Ce n'era uno in particolare? Eravate, non so, più propensi verso Brenda, verso Kelly, verso Dylan, Brandon, insomma, se ci sono anche altri personaggi in cui vi riconoscevate all'epoca? 333 2 688 688. Sto dando i numeri in questo 4 ottobre. Un bacio e a tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company, la vostra mattinata barra pranzo, che è i prime ore, diciamo, che abbracciano il pomeriggio. Una buona giornata con Domenicando, da me Michela J. Allora, avevamo parlato dei festeggiamenti, insomma, per quanto riguarda noi fan di questa serie TV, no, che andava in onda negli anni 90, che ci ha fatto innamorare dei loro personaggi. Oppure alcuni hanno dei punti interrogativi, ho sentito tra i messaggi che sono arrivati, perché magari dicono sì, amavamo, però col senno di poi, passati gli anni, che magari eravamo più giovani, alcune cose, alcune dinamiche le abbiamo capite anche più tardi, perché no? E allora sentiamo, avevo chiesto per l'appunto qual era il vostro personaggio preferito di Beverly Hills 90210. Allora sentiamo, vai.
1: Ciao Radio Company, guarda, faccio di tasto, riguardando proprio in questi giorni, sono già alla quarta stagione, tutti quanti la serie di Beverly Hills completa.
0: Ah, però.
1: E devo dire, allora, io mi sono sempre identificata molto più con Brenda. Ed sì, effettivamente anche al giorno d'oggi ho il taglio di capelli molto molto molto simile, anche il colore. E se devo dire, sono sempre stata il team Brandon, però non mi è mai piaciuto Dylan, né come personaggio. Attenzione. Beh, esteticamente è un bel uomo, ma è come personaggio troppo tossico nelle relazioni. Infatti a guardarlo col giorno, con gli occhi d'oggi, dico aiuto, che esempi non poco, non proprio del tutto sani che avevamo. Comunque sì, Beverly Hills è sempre un ritorno al passato.
0: È un ritorno al passato e lo guardiamo sempre ovviamente con barra nostalgia, però è sempre bello rivedere per l'appunto le cose con cui siamo cresciuti e cresciute, che poi se andiamo un pochino anche a ritroso nel tempo, se pensiamo ai cartoni che abbiamo visto noi millennials, ne parlavo anche proprio ieri sera ad aperitivo con altri amici al tavolo, stavo ripercorrendo un po' quelli che erano i cartoni che vedevamo noi e c'era pieno zeppo di storie effettivamente, perché noi arrivavamo già alle elementari che eravamo preparati sulle battaglie, sulla rivoluzione francese, eccetera eccetera, insomma, rispetto magari ai cartoni che possono vedere adesso le nuove generazioni. Però sì, insomma, era un altro mondo. Poi rivediamo col senno di poi, addirittura sì, riguardandoli adesso capisci ancora più cose rispetto al passato. Va bene, 3332 688 688, questo è il nostro numero ufficiale, il WhatsApp, ma anche Telegram, perché no, a cui potete mandare i vostri messaggi.
2: Radio Company, Weekend Vibes Only.

0: Radio Company, la vostra mattinata che prosegue. Allora, intanto volevo ringraziare tutti voi che ci state raccontando, insomma la vostra, anche per quanto riguarda serie TV passate e cartoon. Stiamo rivivendo un po' il mondo anni 80, 90, ma anche 70, attenzione. Allora, volevo intanto salutare e ringraziare tutti coloro i quali sono passati a trovarci in Piazzetta Alto Moro, qui vicino al Magic Box, perché ricordiamo che oggi si vincono anche i gadget firmati per l'appunto Radio Company e sono veramente meravigliosi. Quindi se volete vincerli, sappiate che nelle ore in cui siamo in diretta, per quanto riguarda Dominicando, ecco, ci sono anche due splendide Company Girls, ovvero Maddalena e Vittoria, che saluto, che sono proprio qui vicino al nostro box e anche in questo momento, vedi, in real time stanno facendo giocare i partecipanti per vincere per l'appunto i nostri gadget. Detto questo, qui a Dominicando diamo anche un po' di info per quanto riguarda lo sport. Allora, per quanto riguarda la Formula 1, oggi si è disputato quello che è il Gran Premio del Bahrain. Per quanto riguarda, insomma, lo so che siete lì, chi ha vinto Jay, magari non avete avuto l'occasione di poterlo seguire. Allora, in prima posizione Verstappen, a seguire in seconda posizione Kimi Antonelli ed in terza posizione Hamilton. Torniamo tra poco.
1: Dominicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Anna, questa è la mattinata di Radio Company con me Michela J. Allora, io intanto vi ringrazio veramente per essere rimasti con noi. Io vi ricordo il nostro appuntamento con Domenicando tutte le domeniche dalle 10 alle 13. Oggi ne approfitto anche per salutare tutti coloro i quali sono venuti a trovarci anche qui al Magic Box, hanno giocato con noi, quindi insomma noi siamo in diretta da Piazzetta Aldo Moro qui a Treviso. Seguiteci anche sui social così capirete insomma i giorni in cui ci potete trovare noi speaker per l'appunto di Radio Company. Allora, detto questo, io vi auguro un buon proseguimento in questa domenica 4 ottobre, qualsiasi cosa voi abbiate deciso di fare. Prima ce la siamo raccontata proprio in apertura del programma e adesso insomma se magari qualcuno si è aggiunto, mi spiace, da lì leggerò la prossima settimana, ok, i messaggi dove ci raccontate che se si combina. Nel frattempo una cosa però sicura c'è, vi auguro un buon proseguimento, ovviamente un ciao da Michela J, al prossimo weekend, sono le 13.
1: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
2: Millennium Mix. I successi del millennio.
3: Amici e amiche, ma buongiorno, buona domenica. Siamo ritornati come ogni domenica dalle 13 alle 14 con il nostro Millennium Mix, pronti per un'oretta da passare insieme. Buongiorno ancora, io sono Giulia Pego, qui di fronte a me DJ Nick che mixerà per voi tutti i successi dagli anni 2000 fino ad oggi selezionati da Mauro Tonello. Cominciamo subito con i primi tre di oggi. Il primo un po' più recente perché andiamo nel 2022, tra l'altro un disco che nasce come un inno all'autostima e alla forza, Ava Max con Million Dollar Baby. Subito dopo invece dal 2013 DJ Matrix con Voglio Tornare negli anni 90 e dallo stesso anno il radio mix di Lumidi e Fatman Scoop Dance.
2: Radio Company Millennium Mix.

0: con Dance abbiamo ascoltato il Radio Mix riproposto nel 2013, l'originale era del 2006. Siamo arrivati alla primissima pausa di oggi, ci fermiamo qualche istante ma torniamo tra poco, perché fino alle 14 il Millennium Mix vi farà compagnia.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Dirty bin. Ancora buongiorno amici, buona domenica da Giulia Piego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. Ricominciamo con i prossimi 5 dischi qui nel Millennium Mix di oggi. Il primo ci porta al 2008, colonna sonora di un film bellissimo, premio Oscar, era The Millionaire, è quello di Rahman and the Pussycat Dolls, J.O. Subito dopo, dallo stesso anno, Katy Perry con Hot and Cold. Dopo ascolteremo gli Eurythmics con Sweet Dreams, il remix, quello di Angelo e Ingrosso, poi il remix di Cher, Believe, e poi un altro remix, quello però degli Eiffel 65 sugli 883, la regina delle celebrità.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: abbiate cantato tutti ad alta voce quello degli 883 nel remix degli Eiffel 65. Chiusa così la nostra prima mezz'ora insieme, un'altra però di fronte a noi. Torniamo tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ricominciamo amici e amiche fino alle 14 insieme qui nel Millennium Mix, ancora un sacco di dischi quindi da ascoltare. Con la prossima tranche andiamo a ritroso, quindi un viaggio piano piano indietro nel tempo. Partiamo recenti, dal 2023 con Paola e Chiara, Furore. Subito dopo invece al 2015 con Avicii, Waiting for Love. Poi al 2012 Romano e Sapienza e Rodriguez con Takata. Poi un anno prima, dal 2011, Lady Gaga con Judas. E chiudiamo al 2009 con Tommy V, Adi Sukanag.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: Dal 2009 Tommy V con Adisuka Nag, parola che sembra un po' una supercazzola, in realtà parola molto bella che deriva da una popolazione di nativi americani che vuol dire storie sacre, spiriti protettori delle storie. Vedi che bello, con questo momento super quark ci fermiamo, ultima pausa di oggi, torniamo tra pochissimo con gli ultimi dischi.
1: Radio Company Millennium Mix
2: Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: i successi del millennio.
1: Come detto poco fa, amici, gli ultimi tre dischi di oggi in chiusura del nostro Millennium Mix. Partiamo con David Guetta e Usher con Without You, subito dopo Bob Sinclair e Raffaella Carrà con Far l'amore, e chiudiamo il Millennium Mix ufficialmente con Enrique Iglesias e Pitbull, I Like It.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: oggi Enrique Iglesias e Pitbull, si chiama I Like It. Abbiamo concluso così il nostro Millennium Mix. Come sempre io vi ringrazio, vi auguro una bellissima domenica. Appuntamento col Millennium Mix rinnovato ovviamente per domenica prossima dalle 13 alle 14 con Giulia Pego, DJ Nick e Mauro Tonello. Per quanto mi riguarda ci risentiamo comunque in diretta domani con Snack dalle 11 alle 13. Adesso vi lascio in buone mani con Daniele Belli e DJ Nick che resta insieme a voi. Ancora una buona domenica e fate i bravi amici. Ciao!
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
4: Ciao, ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belly on Radio Company.
6: Get it, yo.
5: Radio Company, Un Sacco Belly, hot, presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix. DJ Nick.
7: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Io sono Daniele Belli, lui è il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo braccio destro, e siamo pronti per dare il via a questa puntata che sarà una puntata che definirei contemporary nostalgic, nel senso che questa settimana, se avete un po' smanettato sui social o magari ci siete anche andati, insomma questa settimana è stata contrassegnata da un evento decisamente particolare. Diciamo che se fosse che non stiamo parlando di un altro gruppo, mi verrebbe da dire che ne sanno i 2000, perché c'è una band degli anni 90. Allora scusami, ma tu non mi devi spoilerare, lasciami fare il mio. Vabbè, come avete capito parliamo degli Eiffel 65, che hanno fatto un evento che si intitolava Eiffel 65 and Friends, ospite un sacco di icone degli anni 90.
8: Sì, mancava solo Mauro Tonello.
7: Vabbè, ok, ci può stare. Ma insomma, la cosa bella qual è stata? Che dopo tanti anni finalmente abbiamo potuto rivedere tutti insieme gli Eiffel 65 nella loro formazione originale. È successo in un piccolo frangente, però insomma li abbiamo rivisti tutti quanti insieme, quindi c'erano Jeffrey J, Mauri Lobina, e a sorpresa appunto a un certo punto è comparso Gabri Ponte.
9: Danzano le streghe di Gabri Ponte.
7: Quindi insomma un po' come essere nel 1998, anno in cui insomma è esplosa Blu degli Eiffel, ma nel 2026. Figata. Qualcuno potrebbe sindacare, lo vedo già, qualcuno potrebbe dire

0: volta è che era un concerto degli Eiffel 65, non era un concerto di Gabry Ponte, o comunque non era un evento di Gabry Ponte, ma era un evento degli Eiffel 65, quindi insomma gran bel déjà vu. E quindi, visto che abbiamo avuto questo grande déjà vu, cerchiamo di riviverlo e partiamo proprio da lì. Sei pronta, Sandy?
1: Ciao.
0: Molto bene, partiamo proprio dagli Eiffel 65 con Blue in questa puntata, insomma un pochettino contemporary nostalgic. That's Blue.
1: Radio Company. Un sacco di
2: music.

E questo era Aiduci con Dragostea Dintei, prima ancora Gordo con Loco Loco, e appunto, come già detto, abbiamo aperto con gli Eiffel 65 con Blue, canzone che insomma poi ha contrassegnato un'epoca, che pezzo del 98, ragazzi, quindi insomma anni 90 sì, però insomma diciamo che i pezzi più iconici sono usciti tra gli inizi degli anni 90 e la fine degli anni 90, e qualcuno ha anche sbordato, perché insomma se parliamo di Gigi D'Agostino per esempio, non è tipo la Mortugiore, è uscita nel 2000, per cui insomma non è proprio 90, però noi la categorizziamo lì. Vabbè, potremmo stare a discutere di questa cosa secoli e secoli. Tra poco torniamo, ragazzi, perché a proposito di anni 90 c'è un super classico che è proprio di quel periodo lì.

0: Stay tuned. Spot.
1: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
7: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: assieme a Nina Zilli. Attenzione, oggi è uno di quei giorni, se avete avuto uno di quei giorni, insomma, ascoltate Radio Company, alzate il volume, ascoltate Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole che vi propone il Super Classico.
1: Noi siamo Super Classico.
0: Attenzione, super classico di oggi, andiamo a pescare appunto un pezzo di un DJ americano proprio degli anni 90, che è frutto, diciamo così, di una vera e propria razzia di campioni da altri pezzi. Quello che lo ha reso più famoso è un campionamento di un pezzo rap che si chiamava How High. La voce è quella di un rapper magari non famosissimo, però insomma i nerd lo conoscono, si chiama Redman, e il frammento, insomma, diceva il titolo della canzone fondamentalmente. Super classico di oggi, Armin van Helden, la canzone è Fan Phenomenon.
2: Radio Company, this is Un Sacco Belli.

Black e appunto il nostro super classicone di oggi, Armand Van Helden. Attenzione, perché qua dentro Sacco Belli passiamo da un momento epico all'altro, perché arriva il momento Luna Park.

0: Li Conte 4.0, che poi insomma ci spariamo in versione extended quando va in onda un sacco bello il programma Senza Regole. Attenzione, perché oggi avremo un momento in una park un po' particolare, con tre canzoni che direi che si sposano molto bene con quell'autoscontro anni 90, quello proprio guidato con il piede fuori. Non so se mi spiego. Vai, metti i tre dischi di Genic e poi dopo insomma vediamo quale vi è piaciuto di più.
1: Radio Company, momento.

0: Company. Momento Luna Park.
1: Allora, abbiamo aperto appunto con l'inizio degli anni 90, Urban Cookie Collective, la canzone si chiama The Key, poi dopo abbiamo messo questa versione di Carly Rae Jepsen di Call Me, un pochettino più rinforzata e spinta, Almighty Mix, e poi abbiamo chiuso con Offenbach, con Four to the Floor, insomma, un rifacimento abbastanza noto. Non so qual è la vostra preferita di oggi, ce lo potete far sapere, anzi rimanete in contatto con noi, 333-2688-688, e poi ovviamente spazio social, Radio Company e anche, se avete voglia, Daniele Belli. Tra poco torniamo perché c'è il 6x6.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 6x6.
1: Ed eccoci qua pronti con il 6x6 di oggi, che è quello spazio dove DJ Nick mette insieme 6 dischi mixati in soli 6 minuti. Vediamo un po', insomma, il suo record di oggi, se sarà puntuale puntuale. Go. Company. Hot. Sacco Belly. 6x6.

0: Sacco Belly. Say per se.
1: Ed eccoli qua, questi erano i 6 dischi del 6x6 di oggi, mixati dal DJ Nick. Mi sono piaciuti? Apprezzati? Buono? Voto alto? Voto 10? Vai, 10, bravo DJ Nick, 10.

ragazzi, questo è un sacco bello, il programma senza regole. A questo punto della giornata qua su Radio Company, che cosa succede? Che c'è il gioco dove non si vince niente, però ci dovete dare una mano a scegliere la canzone per chiudere la puntata. Ovviamente noi vi chiediamo una canzone non specifica, ma comunque un genere specifico. A noi piace il genere cartoni animati, quindi facciamo un viaggio indietro nel tempo e fateci sapere qual è il cartone che ci volete suggerire. Noi raccogliamo le vostre idee e poi insomma sfoderiamo quello che è il prodotto finale. 3332688688 se volete contribuire a darci il consiglio, come diceva qualcuno. E pronti, attenzione, a tra poco.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero e a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: eccolo qui. C'era questo cagnolino simpatico che insomma ha avuto fortune alterne, però insomma a molti piaceva in maniera molto spinta, ad altri meno. E lo Spank, gran bella storia, gran bel cartone animato, gran bella sigla che ci porta alla fine di questa puntata, ragazzi.
1: Game over.
0: A questo punto, ragazzi, grazie per essere stati con noi. Noi ci ribecchiamo ovviamente la settimana prossima, sempre qua su Radio Company. Vi ricordo che se vi siete persi la puntata c'è la replica, molto più che replica, in settimana, al martedì. E poi dopo ovviamente non perdetevi la possibilità di riascoltare tutte le puntate su radiocompany.com, oppure andandovi a scaricare l'app Stream. Quindi da lì vi scaricate l'app e potete ascoltare tutti quanti i programmi di Radio Company e ovviamente anche tutti quanti i contenuti legati al fantastico mondo di Stream. Grazie DJ Nick
1: in the mix.
0: Grazie Sandy, grazie ciao. A tutta quanta la crew. Noi ci aggiorniamo, prossima puntata. Da Daniele Belli è tutto, ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
3: Un Sacco Belli.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
6: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
7: Dai,
6: fare?
7: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
6: oh, sì.
7: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
6: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
8: La domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company, da ascoltare e da ballare senza limiti e confini. Il mixatone della Company inizia!

0: Limiti e confini.
1: Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
14: E tu, sei pronto?
15: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
16: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Coppa.

0: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità, 0824-43732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Confini. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Confini.
1: Spot.
0: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area, con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
0: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C-Come Company, C-Come C-Radio.
14: Domenica pomeriggio arriva il mixatone della Coppa.

0: Confini. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mangiare senza limiti e confini.
1: Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
3: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Are senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
2: Domenica 4 di ottobre 2026, qualche istante dopo le 5 del pomeriggio, sì. La domenica a quest'ora è Brutti ma simpatici che diventa Brutti ma domenica.
3: Che intervento tecnico, che proprio ingresso di squadra, che fallo da dietro.
2: Te capì? Ti è piaciuto?
3: Sì, mi è piaciuto soprattutto il fatto che perlomeno la settimana prossima ti potrai riposare.
2: Esatto, mi riposerò, arriva la mia seconda settimana di vacanza, ma non siamo qui per parlare di questo.
3: Anche
2: per parlare
3: sì.
2: di ciò.
3: No, in realtà no, intanto buon pomeriggio Stefano Ferrari.
2: Buon pomeriggio Pietro.
3: Ciao anche a Jimbo. E cominciamo questa puntata pazzesca.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo di un posto che tanti magari visitano in modo un po' scontento perché sono costretti ad andarci da qualcun altro o qualche altro componente della famiglia.
2: Normalmente i maschi.
1: Sì, però in realtà a me piace perché c'è proprio la sezione dedicata ai würstel,
2: sì,
1: dedicata proprio agli hot dog e a queste cose anche tipiche svedesi, diciamo. E quindi questa cosa qui a me non dispiace. Parliamo dell'IKEA.
2: Dell'IKEA, ma in realtà parliamo di un signore norvegese che ha comprato uno sgabello all'IKEA. Perché a causa di un infortunio al ginocchio aveva bisogno di uno sgabello per sedersi sotto la doccia.
1: Okay.
2: E uno di quegli sgabelli, sai che hanno tutti, cioè hanno dei buchi, insomma, dove c'è la seduta, hanno dei buchi rotondi, sono cose di
1: per far defluire l'acqua.
2: Cose di design particolarmente utilizzate per una questione pratica.
1: Sì.
2: E praticamente lui un giorno mentre era seduto, praticamente gli è andato un testicolo dall'altra faccia.
1: Si è
2: incastrato un testicolo, capito? Al che molti hanno pensato, hai capito come fanno a fare le polpette all'IKEA? Ma a parte questo, IKEA ha deciso che dalla prossima settimana ufficialmente quello sgabello si chiamerà scroto.
0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va?
11: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
15: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
16: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: brutti, brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company in Brutti ma domenica. Adesso parliamo di una cosa nella quale, di un argomento del quale Pietro è molto, nel quale è molto competente, ovviamente.
2: No, diciamo che mi provoca molta ansia, ti dico la verità.
1: Esatto, ci stavo arrivando perché è proprio questo problema che ti spinge a mettere delle password, ne abbiamo già parlato anche in settimana nel programma,
2: sì.
1: Mettere delle password di sicurezza quando, sì, quando ti servono,
2: sì,
1: estremamente lunghe,
2: complicatissime,
1: molto,
2: sì,
1: lunghe.
2: Esatto, ma è una buona prassi.
1: Assolutamente.
2: Questa cosa viene sempre ripetuta in qualsiasi modo, in qualsiasi contesto. Le password con nomi di dizionario, cioè quei nomi che si troverebbero nel dizionario in qualsiasi lingua,
1: sì,
2: sono delle password che non vanno bene. Assolutamente. Sono facili da ricordare, certo, ci sono anche altri sistemi per poterle memorizzare senza farsele sgamare, diciamo, ed è importante farlo perché a quanto pare l'Italia è terzo paese al mondo,
1: sì,
2: per account rubati.
1: Oh.
2: Cioè i terzi al mondo, guardate,
1: sì,
2: il mondo quanto grande è, guardate l'Italia quanto piccola è, siamo terzi al mondo.
1: Beh, insomma, medaglia di bronzo,
2: beh,
1: e non fate la rima.
2: No, e sesto per email compromesse nel primo semestre 2026, vuol dire che siamo il sesto paese al mondo e ovviamente non siamo un paese enorme con tantissima gente, che però ha un sacco di email che sono state compromesse, per cui gli account, le password non vanno bene, cioè, capito?
1: Mi raccomando,
2: secondo fattore, abilitatelo.
1: Esatto, però mi raccomando, cioè la password 1 2 3 4 5 6 è inattaccabile proprio.
2: Sì, aggiungeteci un punto esclamativo, via, dai.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Parliamo della cosa, il migliore amico dell'uomo, diciamo. Sì? Giusto, il cane. Sì. Il cane.
2: Di troppi uomini, forse, a volte. Ah, perché in rete ho trovato un video, cioè è un video di una telecamera di sorveglianza di quelli che si mettono in casa, no? Sì, che puoi controllare col telefonino, dove c'è un cane, ok, che è a casa da solo, si chiama Nash. Ad un certo punto entra un ladro, questo cane è un Labrador, quindi sappiamo non è non è propriamente un cane, è un cane abbastanza giocherellone. Giocherellone, quindi entra un ladro e lui che cosa fa? Corre via, sembra spaventato, in realtà torna dopo pochi secondi con un peluche in bocca della serie, me lo tiri da qualche parte,
1: sì,
2: che io
1: giocare.
2: Lo vado a prendere. Ovviamente il ladro prima lo fa giocare, e poi ovviamente si occupa dell'attività che aveva pianificato. E io, se ne facessero un film, si chiamerebbe L'arresto del Carlino. Radio.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Veste lui!
9: Veste lei!
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro, veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: C come Company, C come C Radio.
11: Company, this. Company, this. Company, this.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Qui a Radio Company c'è Brutti ma domenica. Ancora ben trovati, benvenuti da me, che sono Stefano Ferrari, da Pietro, da Jimbo che si occupa della regia, ma in particolare Pietro adesso ci parlerà di letteratura contemporanea.
2: Presentata così? No, in realtà no. Però c'è questo scrittore canadese che io non conosco, che è di origine haitiana. Ha un nome che è pieno di accenti, quindi non lo so. Però si chiama Taelison Aurelier, credo. Okay. Credo. È stato accusato un po' di tempo fa di aver scritto il suo primo romanzo grazie all'intelligenza artificiale. Okay. Ora, questo scrittore ha 38 anni, tra l'altro è stato anche molto apprezzato, dal punto di vista della sua scrittura, del suo modo di scrivere.
1: Sì.
2: Ovviamente da chi è francofono, quindi da quelle parti lì, magari da noi ancora non è proprio arrivato, però in ogni caso è uno scrittore che è stato accusato recentemente non solo di aver pubblicato il suo primo romanzo scritto con l'AI, ma oltretutto poco tempo fa qualcuno l'ha anche accusato di aver pubblicato degli scritti che altro non erano delle semplici traduzioni rimescolate, rimaneggiate di altri scritti di altri scrittori. Cioè, quindi è uno un po' abituato, secondo alcuni, a prendere cose di altri, capito?
1: Sì, a prendere delle scorciatoie.
2: Delle scorciatoie, diciamo, un po' come quando noi andavamo a scuola, alle superiori, ci chiedevano di fare un tema in classe e magari prendevamo delle frasi fatte o delle cose che già avevamo letto da qualche altra parte, tipo sui banchi.
1: Chiaro, sì, assolutamente. E tra l'altro lui, cioè, quando gli hanno detto come si trova, cioè, con il suo lavoro, lui ha detto a me mi piace.
2: A me mi piace.

0: brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Parliamo di una cosa che io ho acquistato, ce l'ho in macchina, ok? È perfettamente funzionante, ma non l'ho mai provato, quindi non so neppure se effettivamente sono in grado di usarlo correttamente. Parliamo dell'etilometro.
2: Ah, l'etilometro, ok. In realtà adesso parliamo dell'etilometro, quello ufficiale,
1: sì,
2: cioè quello che ovviamente montano le auto delle...
1: forze dell'ordine.
2: Delle forze dell'ordine, sì, che sono ovviamente abilitate a questo tipo di controlli.
1: Sì.
2: Perché c'è una cosa importante. Mm. Quando vi fermano,
1: sì,
2: e ovviamente vi tolgono la patente, vi appiedano perché siete al di fuori dello 0.5, che in Italia è il limite,
1: sì,
2: è il limite massimo. Ecco, normalmente dovete chiamare qualcuno che vi venga a prendere. Ed
1: sì,
2: è importante,
1: certo,
2: che specifichiate, perché normalmente le forze dell'ordine ve lo dicono, però a volte no. Mm. È importante che la persona che vi venga a prendere sia sobria, perché
1: Beh,
2: è obbligatorio, cioè fa parte della procedura che le forze dell'ordine facciano un test
1: anche a chi viene a
2: prendere, anche a chi viene a prendere quello che ovviamente ha alzato un po' troppo il gomito. E la notizia arriva dall'Emilia Romagna: positivo all'etilometro, chiama la cugina per farsi venire, però era ubriaca anche a lei, anche lei. Quindi la cosa importante è, nel momento in cui dovete chiamare qualcuno, prima guardate il vostro albero enologico.
1: Esatto. Radio Company.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Chiaro. Perché io non posso fare le stesse cose che facciamo quando siamo insieme.
1: No, ma gli ascolti si impenneranno, ne sono assolutamente sicuro.
0: Solo con la mia morte in diretta.
1: Credo riceverò una lettera raccomandata dall'azienda, che poi non è un'azienda, ma sei una grande famiglia questa settimana.
0: Quindi un WhatsApp, insomma, diciamo.
1: Che mi dirà che ti potrai arrangiare. Vabbè, scherzo, bene. Buon lavoro, buone ferie a me, grazie naturalmente a Pietro.
0: Ciao Stefano Ferrari, ciao anche a Gimbo. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.
4: Ora su Radio Company. Una buona domenica al popolo di Radio Company, ci siamo insieme anche in questo 4 di ottobre, si sta per incominciare, per un'ora siete nostri, e per nostri intendo dire di Radio Company, ma anche Stefano Conte, Stefano Bosca che invece mi accompagna in regia. Abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare, tanti sono i successi, tante sono le curiosità, quelle che troviamo in quest'ora, perché comunque le cerchiamo, vogliamo raccontarvi non solamente degli aspetti musicali, ma magari se troviamo anche qualcosa legato al gossip non ci dispiace. Tutto questo è One Love One Live Weekend Edition, vai che si incomincia in questo 4 di ottobre, alza forte il volume della radio, come sempre.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bruno Mars con la sua Oh My Soul, pezzo che ci fa ogni volta impazzire anche all'interno dell'appuntamento del One Love One Live della domenica. Bruno Mars che sicuramente è stato impegnatissimo in questo 2026 fra concerti, visto che doveva promuovere il suo The Romantic Tour, ma non solo, perché sembra che comunque ci sia stata un'esibizione ulteriore che è arrivata proprio in questo autunno e riguarda i Video Music Awards 2026. Infatti ha fatto parlare di sé durante questa esibizione perché è arrivato a sorpresa e sembra che sia la promozione dei brani tratti dal nuovo progetto live, quindi attendiamoci anche un progetto live per Bruno Mars. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live.

Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: C come Company. C come C Radio.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Ritorniamo insieme dopo la pausa. Questo è il One Love One Live della domenica. In questo 4 di ottobre abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare. Ancora una volta un buon pomeriggio da parte mia, Stefano Conte. C'è Giulia Bresce in arrivo con Serenamente. Bresce che non si dà solamente alla carriera musicale ma anche a quella letteraria, visto che sta per uscire con un romanzo, esordio letterario con Nessuno ci insegna a cadere. Uscirà ufficialmente fra due giorni, il 6 di ottobre. Titolo Nessuno ci insegna a cadere perché sembra che appunto la storia segua due 17enni, Diego e Camilla, lei studentessa, lui praticamente in cerca di giustizia, le cui vite si incrociano, e non voglio raccontarvi la storia perché sennò vi anticipo praticamente, vi faccio lo spoiler del libro. Certo è che Bresci insomma intende anche fare lo scrittore e sembra che incontrerà i suoi fan in quel di Milano, Genova e Roma, che sono le sue tre città per lanciare l'uscita di questo nuovo lavoro letterario. Ce lo ascoltiamo però come cantante, Giulia Bresci, Serenamente.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: bella vita.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Abbiamo sentito anche Ariete e Angelina Mango, che bella vita questa collaborazione che funziona per Angelina Mango, che è tornata protagonista praticamente in questo 2026 con la collaborazione, va detta, prima con Marco Mengoni, visto che c'era il Canto d'Amore, che pensate un po' è diventato anche disco d'oro, e poi ha pubblicato questo singolo appunto insieme ad Ariete, uscito a fine agosto. C'è anche stato un cambio di look per quanto riguarda Angelina Mango, che ha lasciato un po' spiazzata stati fan, perché ricordiamo che lei aveva questo colore rosso ciliegia che l'aveva contraddistinta, anche ce la ricordiamo sul palco del Festival di Sanremo, e adesso invece si è presentata con questa frangetta con capelli nero corvino. Insomma, ci sta che un artista ogni tanto voglia cambiare a livello estetico. Noi non ci stupiamo, anzi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco e ci stupiremo, sì, ma con altra musica.
1: One Love, One Live, Radio Company. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Company. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Ancora One Love One Live, ancora in questa domenica, in questo 4 di ottobre abbiamo tanta musica da farvi sentire insieme a me, Stefano Conte, insieme a tutto il popolo di Radio Company, ma soprattutto insieme all'occasione e l'opportunità di scoprire dei successi pazzeschi, visto che sta per ritornare The Bauza con la loro Magnetic. The Bauza, che sono usciti proprio in questo periodo anche con il nuovo singolo che abbiamo avuto modo di proporvi e di farvi ascoltare in anteprima anche qui su Radio Company. Va detto che loro comunque sono in giro, perché c'è un tour internazionale che li vede coinvolti, e saranno in Italia. Se vi siete già innamorati, insomma, del trio scandinavo, si esibirà il 1° novembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, un evento insomma assoluto, visto che poi le altre date sono previste a Londra, a Colonia e a Berlino, gli altri appuntamenti all'estero per il trio scandinavo. Ce li ascoltiamo, The Bauza, Magnetic.
1: One Love, One Live, Radio Company.

0: sun. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Ushel, Email Angel, Ultran Te, Moving to the Sun. Questa è la canzone dello scandalo e questa è la canzone che, insomma, sembra che l'Academy non voglia inserire alla possibilità di essere premiata con il Grammy, perché sembra che ci siano delle parti realizzate con intelligenza artificiale. Vero è che c'è stato subito una chiamata da parte di Ushel, che ha detto: scusa, dimostratemi quali sono le parti che io avrei realizzato con l'intelligenza artificiale, perché è vero che anche quelli che controllano ogni tanto sbagliano e magari escludono qualcuno che invece potrebbe partecipare lo stesso al premio, visto che questo era già un singolo, ricordiamo, di Email Angel, ripreso, ricantato da Ultran Te, prodotto da Ushel, e l'ha portato a successo ed è stato uno dei successi pazzeschi di quest'estate 2026. Credo che la discussione andrà avanti, non so se verrà premiato, intanto nel frattempo noi ce lo siamo lo abbiamo riascoltato all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco di nuovo insieme.
0: One Love One Live Radio Company Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
6: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
6: In Campania, in Italia.
5: Nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: E siamo arrivati alla fine anche in questa domenica, anche in questo 4 di ottobre. Non mi resta che ringraziare e abbracciare tutti voi che siete stati con noi, tantissimi come sempre. C'è chi ci ha scritto, chi invece ci ha semplicemente ascoltato, ma l'abbraccio è rivolto veramente a tutti. Grazie anche a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Appuntamento rinnovato per quanto mi riguarda già domani dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0, dal lunedì al venerdì ogni giorno dalle 13 alle 14 siamo insieme, e poi anche la sera dalle 18 fino alle 20 con Tutti in Lista, anche quello dal lunedì al venerdì. Un abbraccio, una buona domenica sera, una buona continuazione da parte mia, Stefano Conte. Ciao, domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia a

0: Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorna il nostro appuntamento a quest'ora nel weekend, c'è Company Maximum. Saluto Stefano Bosca che è già in regia, sarà lui ad occuparsi della parte tecnica. Saluto anche Mauro Tonello e DJ Nick che sono stati con noi sino a qualche momento fa con Botta da 90, come sempre nella versione weekend. Tante canzoni da riascoltare, lo sapete, poi all'interno di Company Maximum, appuntamento che ci porterà a incontrare intorno alle ore 20 tenete a Ferrari e Company Caffè. Adesso però c'è Ernia, questa la sua nuova canzone, Dedica.
1: Company Maximum.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Company,
2: let's go.

0: su Radio Company, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, con questa canzone che conosciamo benissimo sicuramente. Adesso però con loro ci fermiamo, c'è una brevissima pausa per noi, ritorneremo tra poco qui naturalmente su Radio Company e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Questa è Radio Company, a quest'ora della domenica con Fabio De Magistris, Stefano Bosca in regia ad occuparsi della parte tecnica, e arriveremo assieme sino alle ore 20, dove ci sarà Tanita Ferrari e l'appuntamento della domenica sera con Company Caffè. Adesso pronti a riascoltare Anna.

0: qui su Radio Company. LB1 era I Need a Sign, la canzone che abbiamo appena riascoltato. L'abbiamo scelta oggi per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Tra poco ritorneremo assieme con un successo del passato e uno del presente. Radio Company Maximum
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme.
1: Per una grande emozione.
2: Greetings, girl, and

0: romantica.
1: Qui su Radio Company, qualche minuto con Elisa. Era Kintsugi, la canzone che abbiamo appena riascoltato. È il successo del presente. Prima, un ritorno nel tempo con De La Soul. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi, domenica, con Company Maximum. Vi lascio con Tanita Ferrari. Sarà lei tra

0: comportamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
0: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, no, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
3: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound, the sound, the emotion, the emotion.
4: Cari amici, buonasera, ciao, domenica sera 4 ottobre, eccoci qui con il nostro Company Caffè. Benvenuti da noi, sono Tanita Ferrari e insieme a tutto il nostro gruppo di lavoro, Stefano Bosca, Fabio De Magistris e il nostro Mauro Tonello, parleremo di tante cose questa sera, come sempre in sottofondo, la meraviglia di una playlist perfetta per viaggiare le domeniche sere e non solo. Chi saranno i protagonisti questa sera? Torna Taylor Swift con un singolo tutto nuovo. Il singolo, tra l'altro, questa volta propone uno sguardo un po' più duro sull'umanità, ma ne parleremo. Poi di Taylor in questi giorni tutto il mondo parla per i suoi successi, ma dai, vi racconto dopo. E poi, oh mamma mia, adesso mi sono ricordata di questo dato così incredibile. Oltre 30 anni di carriera e 1.3 miliardi, 1 miliardo e 300 mila stream globali per Giorgia, mamma mia. E poi Slow Burn, innamorarsi così. Ma come? Ve lo raccontiamo stasera nel nostro Company Caffè. Iniziamo con Sienna Spyro.

0: I feel.
1: Company Caffè Passenger Hearts on Fire stasera nel nostro Company Caffè in questa domenica di inizio ottobre, e si sente che le temperature sono lievemente cambiate a quest'ora della sera, ma va bene così, insomma, dai, ci piace anche questo. Allora amici, ho tante cose da raccontarvi, restate con noi perché tra poco ricominciamo con Company Caffè, appunto con una cosa che vi voglio raccontare, lo farò tra poco.
2: Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
10: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è